tsa ka nna tsotsa na le di tsomi tsa ka re batla di poso yes di poso re tsaka le re bine re sakela so

Dani, buh, buh. Dani, Dani, buh, buh. Che cosa bello che ho toccato. Come? Come?